Jogi wondora wonda sama onge ukodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagi nena kabiro angatuma.